cercata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno

lanciata, lei son fatta un risata. Un whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Sembrava pelle andata, l'ha baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardato, guardato, l'ho bloccata, carezzata, sul visino, su di fatta. Ma sembrava una patata, l'ho chiamata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così.